Forse è paura, forse è dolore. Non riesco più a spiegare, ma io credo.

Quando guardo nei tuoi occhi, posso varare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro amore.